0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Icaro.
2: Estate.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Radio Icaro.

I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai? Li

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Viva l'Italia, solo musica italiana.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: l'estate. Radio
1: Icaro. Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Uno per uno, su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Uno per uno, su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: successo di oggi.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Uno per uno.
2: Uno per uno torna domani.
1: Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Radio Icaro, novità.

0: Sono le 12:31. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Si moltiplicano le segnalazioni di truffe e tentate truffe in tutta la Valmarecchia. Nel mirino dei malintenzionati finiscono le persone più anziane. Il servizio è di Maurizio Ceccarini.
2: Persone prive di scrupoli che in Valmarecchia nelle ultime settimane hanno preso di mira diversi anziani. Una 76enne di Verucchio è stata contattata da un sedicente carabiniere di Sant'Arcangelo che, giocando su affetti personali e sulla fretta di agire, ha parlato del coinvolgimento del marito in una rapina, dicendo che era necessario recuperare tutti i preziosi in casa e affidarli a un collega che sarebbe passato a breve. La 76enne ha messo insieme monili per oltre 1.500 euro e li ha consegnati poi all'uomo che si è spacciato per carabiniere. Quando si è resa conto della truffa, ormai era troppo tardi. A Pennabiglio, un'ottantenne è stata contattata da un finto carabiniere che la convocava in caserma per una pratica inerente sempre al marito. Il truffatore però ha commesso un errore: la donna è vedova da anni. Ha subito chiuso la comunicazione e denunciato l'accaduto. Fallita anche una tentata truffa ai danni di una coppia di anziani in Alta Valmarecchia. Li ha contattati un uomo che al telefono si è spacciato per il generale del comando dei carabinieri di Rimini. Nella chiamata ha riferito alla donna, nella sua denuncia ai veri carabinieri, li avvertiva che avrebbe mandato un sottoposto per pesare l'oro che avevano in casa. Iniziativa quanto mai insolita, la coppia si è subito insospettita e ha riagganciato. Il comando provinciale dell'arma invita a prestare massima attenzione alle chiamate di sedicenti, forze dell'ordine, in particolare quando si chiamano in causa familiari coinvolti in incidenti o altre vicende particolari. Il consiglio è di riagganciare subito e contattare altri parenti o lo stesso 112, possibilmente usando un telefono diverso, dato che spesso i truffatori tengono la linea occupata per alcuni minuti anche dopo la fine della chiamata, e diffidare sempre da operatori di acqua, luce o gas che si presentano alla porta parlando di fantomatiche rotture o perdite.
1: Non arrivano buone notizie dall'Osservatorio su Salute e Sicurezza sul Lavoro di CGIL ed Inca Emilia Romagna. Nei primi 7 mesi dell'anno in regione sono morte 48 persone, un in più del 2025, e sono stati denunciati 48.221 infortuni, più 7%. Le cose non vanno meglio in provincia. Tra gennaio e luglio nel riminese gli infortuni denunciati sono aumentati dell'11,9%, salendo a 3.378, due quelli con esito mortale. La fascia d'età più a rischio è quella tra 41 e 60 anni, dove si concentra circa la metà degli infortuni. A livello di settori, la maglia nera va ai servizi di alloggio e ristorazione, davanti a sanità e assistenza sociale, poi commercio all'ingrosso e al dettaglio. Numeri in crescita anche per le malattie professionali, con 409 denunce in 7 mesi nel riminese, più 15,2%, una su tre riguarda donne. Tra le patologie denunciate, incidenza superiore alla media regionale per quelle legate al sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo, oltre il 71% del totale, ma raddoppiano anche quelle del sistema nervoso. Partono alle 7 di lunedì 14 settembre a Riccione i lavori per l'interramento dell'elettrodotto promossi da Terna. Il cantiere si concentrerà nella zona della Rotonda dell'Amicizia, snodoviario situato sotto l'Aquafan, estendendosi lungo Viale Tirreno fino all'intersezione con Viale Fossombrone e su un tratto di Viale Ascoli Piceno. L'intervento è stato anticipato per consentire una sinergia col cantiere relativo alla bretella realizzata da Autostrade. I lavori si dovrebbero concludere per fine ottobre e ci saranno modifiche alla viabilità. Siamo adesso al calcio. Viene dalle Marche il nuovo socio del Rimini, entrato nel CDA del club biancorosso. Si tratta di Ivano Falzetti, imprenditore del settore turistico, alla guida del marchio internazionale SixTour.com. Roberto Bonfantini lo ha intervistato.
3: Sono di Camerino, sono delle Marche, e quindi ho baciato questo progetto con la Rimini Calcio. Sono venuto un po' a conoscenza di questo progetto un po' più in profondità 3 settimane fa. Quindi mi ha colpito, ci siamo incontrati, mi è piaciuto, arrivo molto entusiasta, per cercare di far bene e dare un contributo di esperienza, oltre che economico, giustamente, esperienza a questo progetto.
4: Eh sì, un'esperienza anche nel calcio per 4 anni proprio a Camerino.
3: Sì, vale, io sono appassionato di calcio, ho sempre aiutato il calcio. A Camerino ho iniziato 4 anni fa questa bella esperienza come presidente, un progetto simile. Guarda, io lo vedo in tanti aspetti quasi uguale a quello che avevamo iniziato nei 4 anni fa. Oramai a Camerino è finito un percorso, volevo staccarmi completamente, è capitato per caso questa situazione, mi è piaciuta e quindi ne sono cascato di nuovo dentro per i prossimi 5 anni, quindi sarò a disposizione del Rimini Calcio. È vero pure che sono molto vicino a Rimini, volevo dire, perché mi sento un po' riminese, perché sono dal 2001 che lavoro su Rimini, ma dal 2008 poi ho fatto gli investimenti su Rimini avendo comprato, acquisito delle strutture alberghiere.
4: Opera nel settore del turismo?
3: È un online travel agency, diciamo, abbiamo un portale di prenotazione dedicato all'agenzia di viaggio Tour Operator, lavoriamo con 10.000 agenzie di viaggio in tutto il mondo e dove offriamo sistemazioni alberghiere per 2,5 milioni di alberghi in tutto il mondo, quindi è un'azienda internazionale a tutti gli effetti, un'azienda online. È un modello imprenditoriale molto british, visto che ho avuto un'esperienza importante a lavorare in Inghilterra per tantissimi anni.
1: Questa è l'ultima notizia, vi ricordo per tutti gli aggiornamenti in tempo reale il nostro sito newsrimini.it. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro, novità.

0: Team Blu 2000 News.
1: Yemen, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono un secondo fronte nella guerra degli Stati Uniti contro l'Iran. Gli Houthi hanno il controllo di Dubab, nello stretto di Bab el-Mandeb. Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice. Lanci incrociati di missili e droni fanno altre vittime. L'agenzia Fitch conferma il rating BB Plus dell'Italia con l'outlook stabile. La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia, afferma una nota. L'agenzia stima per l'Italia un PIL medio dello 0,8% nel 2026-28. Buonasera da Franco Rossi e da Daniele Caruso in regia. Come abbiamo detto in apertura, si amplia il conflitto tra Stati Uniti e Iran perché gli Houthi nello Yemen avanzano lungo il Mar Rosso e hanno il controllo di Dubab nello stretto di Bab el-Mandeb. Antonio Soviero.
2: Altra brutta notizia per l'Arabia Saudita, alleato degli Stati Uniti in Medio Oriente. Dopo che i ribelli yemeniti Houthi hanno acquisito il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e vietato la navigazione nel Mar Rosso alle petroliere di Riyadh, droni provenienti dall'Iraq hanno attaccato l'oleodotto East-West utilizzato dalla monarchia saudita per esportare greggio aggirando il blocco dello stretto di Hormuz, chiusa temporaneamente l'infrastruttura. Le forze saudite hanno effettuato 60 raid aerei sull'aeroporto di Mocha e sulle posizioni degli Houthi guidati dai pasdarani iraniani. E se il presidente Pezeshkian dichiara «non ci piegheremo alle prepotenze degli USA», aggiungendo «non vogliamo la guerra, diamo priorità comunque alla pace», nel regime sciita comandano i guardiani della rivoluzione islamica, che invece non vogliono trattare con Washington. Lo ribadisce il capo della Commissione Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano, Ebrahim Azizi. «Nessun negoziato finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte». Antonio Soviero, allo studio.
1: Sul fronte ucraino, il presidente Zelensky dice di essere pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin vi parteciperà, ma Mosca su questo non si esprime. Intanto continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Pierluigi Vito.
3: Ogni notte in Ucraina suonano le sirene, esplodono i boati e accorrono i soccorritori. Odessa, Zaporizhia, Kryvyi Rih sono state bersagliate dalle forze russe nelle ultime ore. Si contano almeno 3 morti e 20 feriti. Non vengono colpiti solo obiettivi militari, ma anche infrastrutture e abitazioni di gente comune per diffondere strazio e sconforto. L'esercito ucraino ha ormai rodato le sue risposte. La guerra dei droni è sempre più avanzata. Una guerra semplice, a basso costo e di grande efficacia, la descrivono i militari. Sempre più disumana, verrebbe da aggiungere, e che continua a mietere vittime per chissà quanto tempo ancora. Ma la novità che potrebbe aprire uno spiraglio arriva da Volodymyr Zelensky, che si è detto pronto a partecipare al vertice del G20 di Miami e a incontrare Vladimir Putin, qualora il presidente russo fosse presente. «Non importa che cosa dirò a Putin o che cosa lui dirà a me, conterà soltanto il risultato», ha affermato il presidente ucraino in un'intervista a una TV tedesca. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: E intanto a New Delhi si apre il summit dei paesi BRICS, presente anche il leader cinese Xi e il presidente russo Putin, che dichiara: da qui partirà un nuovo ordine mondiale più giusto. Marco Burini.
4: Mandare truppe europee in Ucraina vorrebbe dire far guerra alla Russia, avverte Putin dall'India. Al vertice dei BRICS di Nuova Delhi, il boss del Cremlino dice che la Russia non minaccia l'Europa. Forse è vero, ma certo la disprezza, l'ha esclusa dai negoziati sull'Ucraina. Ed è difficile che accetti il faccia a faccia che Zelensky gli ha appena proposto. Lui preferisce rafforzare i legami con i capi di Cina, India, che con Brasile e Sudafrica hanno formato i BRICS. Il gruppo poi si è ingrandito, sono entrati altri paesi grandi e popolosi come Iran, Etiopia, Egitto, Indonesia. Da questo forum si delineano i contorni di un ordine mondiale giusto e democratico, dice Putin. Giustizia e democrazia dove comandano tipi come lui, Xi Jinping, Modi, per tacere degli altri, è un'utopia. Ma certo la voglia di novità che viene dal mondo che non si riconosce nell'Occidente è forte. Marco Burrini, linea allo studio.
1: L'agenzia Fitch ha confermato il rating BB Plus dell'Italia con outlook stabile. Marino Galdiro.
5: L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. Stima inoltre un PIL medio dello 0,8 nel 2026-2027, grazie ad una economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni. Meloni, in una lunga intervista sul Foglio, dove risponde su numerosi temi, afferma che nel 2026, in base ai dati che si hanno finora, la crescita potrebbe arrivare all'1%, in linea, se non superiore, a quella dell'area euro. Poi, parlando del costo dell'energia e di quanto ha fatto il governo, dice che gli pesa molto non aver potuto fare di più per famiglie e imprese. Intanto continua a far discutere la nuova legge elettorale. Da Conte alla Schlein si oppongono alla norma che limita l'ingresso in Parlamento delle piccole formazioni. Infatti, con l'ultimo emendamento votato, tornano a contare ai fini del premio di maggioranza anche i partiti sotto il 3%, ma si innalza il numero di firme richieste per presentarsi agli elettori, 6.000 per ogni collegio invece delle attuali 2000. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Domani è lunedì camera ardente, martedì alle 12.30 funerali di Stato in forma laica nella sala della protomoteca del Campidoglio per Emma Bonino, morta ieri a 78 anni dopo una lunga malattia. Funerali di Stato anche per Raffaele Costa, ex deputato e più volte ministro, lunedì alle 15 a Mondovì nella cattedrale di San Donato. Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza l'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. Ce ne parla David Murgia.
6: Sono le 7:30 del mattino quando l'aeroambulanza con a bordo Alessandro Di Battista tocca la pista dell'aeroporto romano di Ciampino. Si conclude così, dopo circa 2 settimane, il difficile capitolo cubano dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle, colpito da un grave malore mentre si trovava sull'isola per realizzare alcuni reportage. Ad attendere Di Battista Ciampino con la testa visibilmente fasciata c'era un'ambulanza. Il mezzo ha lasciato l'aeroporto accompagnato da una vettura della polizia e si è diretto verso il Policlinico Gemelli, dove l'ex parlamentare proseguirà ora le cure e il percorso di recupero. L'aereo sanitario è decollato da Lavana intorno alle 17 ore italiana di ieri, un viaggio di circa 12 ore effettuato a tappe con particolari precauzioni per limitare gli sbalzi di pressione. L'ultimo scalo è stato in Lussemburgo prima dell'arrivo questa mattina a Roma. Tutto è iniziato il 28 agosto scorso. Di Battista, 48 anni, era a Cuba per lavoro quando aveva accusato un fortissimo mal di testa e un malore. Ricoverato inizialmente a Santa Clara, era stato poi trasferito all'ospedale di Lavana. Qui è stato raggiunto anche da 2 specialisti del Gemelli. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Papa Leone ha ricevuto questa mattina in udienza il cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Incontro alla vigilia del Consiglio Episcopale Permanente della CEI a Roma dal 21 settembre. E questa mattina Papa Leone ha ricevuto anche in udienza i partecipanti all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socioambientale Nord-Sud, promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina. Rita Salerno.
7: Oggi più che mai è necessario coltivare una sana cultura della negoziazione. È l'invito di Papa Leone XIV nel corso dell'udienza ai partecipanti all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socioambientale Nord-Sud. Per il pontefice la negoziazione rientra nella politica capace di cercare il bene comune al di sopra degli interessi particolari. Ai presenti, Prevost, parlando in spagnolo, chiede di approfondire la negoziazione, che è capace di aprire percorsi dove le differenze sembrano chiudere ogni possibilità di incontro. Solo così, aggiunge, si può contribuire alla diplomazia della pace di cui il mondo ha tanto bisogno. In una società dove sono di tendenza la polarizzazione e la cultura dello scontro, Papa Leone XIV propone la via dell'ascolto e del discernimento comune, per poi indicare la sinodalità come modello anche per la vita civile e politica. Da Roma, Rita Salerno.
1: Questa mattina si è aperta a Caltagirone, in Sicilia, quella che è stata definita la Cernobbio del sociale. Domani sarà presente anche il presidente della CEI, il cardinal Zuppi. Sentiamo Salvatore Martinez, presidente di Animazione TS e promotore dell'evento.
8: Forum della dottrina sociale della Chiesa per segnalare le opere della dottrina sociale della Chiesa, e una di queste opere è proprio Animazione, questo network socioculturale che si propone di dare agibilità agli ideali della dottrina sociale della Chiesa. Lo fece Don Luigi Sturzo qui a Caltagirone e nel Genius Loci segniamo la nascita di una tradizione. Il cattolicesimo sociale, il cattolicesimo cattolicesimo italiano è un cattolicesimo plurale, ma abbiamo necessità di metterlo in dialogo per dare espressione, incidenza alle tante ricchezze, alle buone prassi che ancora lo contraddistinguono. E da qui, da Caltagirone, l'annuncio di una novità di bene, Medos, il Parco del Mediterraneo, proprio al fondo Sturzo, e dunque nella terra di Sturzo, nella casa di Sturzo, dove tutto ha avuto inizio.
1: Abbiamo concluso, ricordo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e in tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso e regia da Franco Rossi. Buona giornata.
9: Radio Icaro.

0: Speranze Funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze Funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Radio Icaro.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: 役川島直美様、はい、私今真剣に悩んでます。夏が始まった頃から
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.

0: The new Afro for new generation.
1: World Music FM.
2: Ethno Dance.
0: Ethno Dance.
1: World Music FM.
3: Selection by Fabrizio Fattori.
4: Ascoltatela bene, ascoltatela tutti.

0: World Music FFM.
1: Ciao ciao ciao ciao.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Dance 80.
4: Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ben ritrovati a una nuova puntata di Dance 80, il mondo della dance degli anni 80 sempre qua insieme a voi a tenervi compagnia con i grandi successi di quel magico mondo, ma anche le cose che magari qualcuno di voi aveva dimenticato. Sapete che noi siamo espertissimi anche nell'andare a ripescare le cose decisamente più rare del mondo della dance degli anni 80, però come facciamo sempre partiamo con un grande successo, uno di quelli assolutamente indimenticabili e strafamosi. Oggi ad aprire Dance 80 ci sono i Pet Shop Boys con Western Girls.

Off dal 1984 con l'arrangiamento di Celso Valli. Questa è la sua Self Control, il disco che poi gli ha regalato il grande successo. La voce di Corinne Drewer invece per la formazione di Swing Out Sister la ritroviamo dal 1986, li ritroviamo per essere precisi, Swing Out Sister appunto con Surrender.

singolo dell'87 per Nick John, genere molto vicino alla Yeah Energy. Questo è Lost in a Dream. Vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata di Dance 80 la potete ritrovare sul nostro sito ufficiale, www.dance80.com è l'indirizzo. Poi da lì arrivate facilmente alla pagina del podcast in modo da poter scaricare le puntate di Dance 80 e da riascoltare comodamente quando volete. Quindi veniteci a trovare,

un altro di quei dischi davvero molto suonati qui da noi, Dance 80 Shuen con My Baby My. Aumentiamo il ritmo con un disco decisamente precursore del genere elettronico. Lui è Charlie e lo ritroviamo con Space Woman.

Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di

0: grande voce di Darryl Pandy, una produzione di Farley Jack Master Funk, uno dei primi dischi house da successo internazionale. Questo è Love Can Turn Around, a Dance 80, ora It's in Material con Driving Away From Home.
1: Hey, now just get in and close the door.

È del 1988 questa World Without You di Bad Boys Blue, in arrivo il successo Don't Say Goodbye per Rick Astley, ma nella versione cantata da Dan Morrison. Don't say

Un altro grande successo della Italo Disco, lui è Fred Ventura, ritrovato a Dance 80 con Night and Day, ancora Italo Disco, ancora uno di quelli molto suonati qui da noi, il progetto Italian Boys con Forever Lover.

0: Con Joe DJ e la sua Les American noi chiudiamo la puntata di Dance 80 per quanto riguarda appunto questo ennesimo appuntamento dedicato alla musica dance degli anni 80. Prima di andare via le nostre coordinate, facilissime, insomma, basta digitare Dance 80 in un qualsiasi browser e sarete subito catapultati da noi. Se invece volete fare le cose per bene, vi ricordate il nostro sito ufficiale, ma insomma ormai dovreste averlo imparato a memoria, www.dance80.com. lì troverete la sezione delle puntate da scaricare comodamente, da riascoltare quando volete, appunto i podcast, e poi ci trovate su Facebook con la nostra pagina fan del programma e anche con le nostre pagine personali, quindi cercate non solo Dance 80 ma anche Max Alberici e Fabrizio Inti, e siamo anche su Twitter, per cui insomma per comunicare con noi e per entrare nel mondo della dance anni 80 i modi sono veramente tantissimi. A questo punto ce ne andiamo, l'ultimo disco in playlist di oggi è quello di Latin Lover e si chiama Casa Nova Action. Da Dance 80, Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto, un abbraccio, alla prossima, ciao!
1: Nightlife on the dancing floor. The music's on, I'm in the door. I look around and I can see the girls are waiting just for

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Radio Icaro, la musica continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Viva l'Italia, viva l'Italia, solo musica italiana.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Solo musica italiana.

0: In collegamento con la chiesa della Natività di Maria Santissima in Castelvecchio, trasmettiamo la Santa Messa.
1: Se no facciamo un casino qua. Volete rinnovare davanti alla comunità l'impegno di amore, di unione, di fedeltà l'uno all'altro per sempre? Lo vogliamo. Volete continuare il vostro cammino di fede, speranza, amore, perché il sacramento del matrimonio, segno dell'amore di Cristo e della Chiesa, sia espressione della santità coniugale, luogo di salvezza per voi due e per i vostri figli? Lo vogliamo. La benedizione del Signore scenda su di voi. Rinnovi in voi la grazia del sacramento nuziale, vi confermi uniti nel suo amore fedele, renda stabile il vostro impegno, fecondo il vostro ministero, porti a compimento l'opera iniziata nella vostra casa fino al giorno del suo ritorno. Amen. Ora recitiamo assieme il credo. Dopo aver rinnovato le promesse matrimoniali, ci affidiamo al Signore perché davvero ci accompagni sempre. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è resuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, benediciamo il Signore che ci ha colmati di benefici e ci corona di grazie e di misericordia. Grati della sua misericordia verso di noi, esaltiamo la potenza del suo nome con la nostra preghiera.
2: Diciamo insieme: Dio d'amore, salvaci.
1: Dio d'amore, salvaci.
2: Perché la Chiesa sia anche per i lontani fedele amministratrice dei doni di Dio, servendo ogni persona con umiltà e gratitudine e obbedendo al Signore che vuole salvare tutti, preghiamo. Dio d'amore, salvaci. Perché la testimonianza cristiana, alla luce dell'azione e dell'amore di Dio, superi la logica del mondo, spesso mossa da odio, collera e vendetta, portando riconciliazione e pace. Preghiamo. Perché i peccatori sperimentino attraverso il nostro perdono le abbondanti ricchezze della misericordia di Dio. Preghiamo. Perché la nostra vita e la nostra morte si compiano nella comunione con Cristo, che è morto e ritornato alla vita per essere il Signore dei vivi e dei morti. Preghiamo.
1: Padre, che perdoni tutte le colpe e guarisci tutte le malattie, salva dalla fossa la nostra vita, non ci trattare secondo i nostri peccati e manifestaci ancora una volta la tua grande misericordia. Per Cristo nostro Signore. Ci accomodiamo per l'offertorio.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Fratelli e sorelle, pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. O Dio, che dal fianco aperto di Cristo hai fatto scaturire sangue ed acqua per significare i misteri della rigenerazione, accogli l'offerta che ti presentiamo in rendimento di grazie per questi sposi e colma la loro unione di tutti i tuoi doni per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai dato alla comunità coniugale la dolce legge dell'amore e il vincolo indissolubile della pace, perché l'unione feconda degli sposi accresca il numero dei tuoi figli. Con disegno mirabile hai disposto che la nascita di nuove creature allieti l'umana famiglia, e la loro rinascita edifichi la tua Chiesa. Per mezzo di Cristo, unito agli angeli e a tutti i santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

0: Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Nicolò, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche degli sposi che oggi celebrano l'anniversario delle loro nozze. Per la tua grazia vivano nell'amore vicendevole e nella pace. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati di Antonio e Vittoria e di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dal suo Vangelo, cantiamo assieme.

0: Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
2: Scambiatevi un segno di pace.

0: Preghiamo. La forza del tuo dono, Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto preceda e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni. Per Cristo nostro Signore. Si è superato Giovanni con le slide, sono delle slide. Guarda che frase questa, proprio bella. Ecco, prima di darvi la benedizione, leggiamo assieme la preghiera alla Santa Famiglia e poi dopo la benedizione vi consegniamo uno per uno le pergamene e la piccola iconcina. La preghiamo tutti assieme, è una bellissima preghiera di affidamento alla Santa Famiglia di Nazareth. Gesù, Maria e Giuseppe, a voi, Santa Famiglia di Nazareth, oggi volgiamo lo sguardo con ammirazione e confidenza. In voi contempliamo la bellezza della comunione nell'amore vero. A voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie, perché si rinnovino in esse le meraviglie della grazia. Santa Famiglia di Nazareth, scuola attraente del Santo Vangelo, insegnaci a imitare le tue virtù con una saggia disciplina spirituale. Donaci lo sguardo limpido che sa riconoscere l'opera della provvidenza nelle realtà quotidiane della vita. Santa Famiglia di Nazareth, custode fedele del mistero della salvezza, fa rinascere in noi la stima del silenzio. Rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera e trasformale in piccole chiese domestiche. Rinnova il desiderio della santità, sostieni la nobile fatica del lavoro, dell'educazione, dell'ascolto, della reciproca comprensione e del perdono. Santa Famiglia di Nazareth, ridesta nella nostra società la consapevolezza del carattere sacro e inviolabile della famiglia, bene inestimabile e insostituibile. Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e di pace per i bambini e per gli anziani, per chi è malato e solo, per chi è povero e bisognoso. Gesù, Maria e Giuseppe, voi con fiducia preghiamo, a voi con gioia vi affidiamo. Il Signore sia con voi. Ecco, con questa benedizione sono benedette anche le vostre fedi, qualcuno mi ha detto che le ha rinnovate. Vi benedica e protegga, vi custodisca Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Testimoniate il Vangelo con la vostra vita e andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Bene, vi consegniamo queste bellissime pergamene. Ringraziamo Achille e la sua famiglia che come sempre preparano questo piccolo dono a nome della parrocchia. E da dove partiamo, Achille? Dai più piccoli o dai più grandi? Dai più grandi, dai, va bene. Allora, abbiamo 2 sessantesimi. Giancarlo Tosi e Adriana Rocchi, che sono là dietro, e Mario Ventrucci e Paola Maria Fioravanti, che sono qua. Sono qui dietro, guardate, qui c'è la Paola Maria e laggiù c'è i Tosi. I primi qui, guarda, i primi. Poi ce ne sono 2 che sono a ruota, 58, Piero Bertozzi e Marisa Rossi, che sono là, sono proprio a ruota, vedete? Due anni più sotto ci sono Giorgio Ricci e Mara Fattori, che sono qui davanti. Cioè, così per dire, 56 non è che è poco, Gli siete proprio un tiro, proprio lì, un attimo, Poi ne abbiamo di 55, quanti sono? 2 mi sembra. Luciano Gobbi e Pierina Passaglia e Bruno Pirini e Giovanna Bisocchi. Bruno e la Giovanna qui, e invece Luciano è qui, che sono qui davanti nella prima panca, guardate. Luciano e la Pierina sono nella prima panca. Poi abbiamo un 53. Bruno Pirini è qui, ma ce l'ha già in mano. Sì, sì, non l'avete perso, gliel'avete già dato. Poi abbiamo 53 anni, Michele Cortesi e Marisa Rossi, che anche loro sono qua, sono nelle prime panche. Adesso abbiamo due cinquantesimi, Raffaele Sica e Loretta Della Chiesa, e Alvaro Domeniconi e Lucia Gugnali. Sono vicini, sono dietro là. Perfetto. Alvaro e la Lucia sono a destra di Raffaele e della Loretta. Poi abbiamo un 45, Luigi Marconi e Maria Grazia Baietta. Dopo ci sono le foto, c'è quella di Luigi che testimonia che in realtà la Maria Grazia aveva sposato Causio, ve lo ricordate Causio? Sì, lo vedrete, dopo l'hanno sostituito con Luigi. Poi abbiamo un altro 40, Giovanna Massa, Assunta Ciaravolo, anzi sono 3 40, Giovanni Massa e Assunta Ciaravolo, se non... La curva non ha capito bene, lo ripetiamo, Giovanni e Assunta. Poi abbiamo qui Massimo Magnani e Paola Bonini, qua sono. E sempre qui, dietro di loro, ci sono Franco Lorenzini e Esther Brugnoli. E anche adesso Franco lo vedete così, nella foto sembra Little Tony, dopo vedrete con tutto il ciuffo in avanti. Poi abbiamo due trentesimi, mi sembra, Andrea Strocchi e Laura Gonfia, che sono qua davanti, e Vittorio Giampaoli e Assunta Dominici, che sono dietro a loro. Un applauso, sì. Adesso su questi qui non posso dire niente, se no rischio le botte. Un 25esimo abbiamo di Marco Passaglia e Emanuela Zammarchi. È Emanuela, vero? Quella è. Ho sbagliato qui, eh? È Emanuela. Io nella foto Emanuela ho scritto bene, nella foto quella di là, sì. Poi abbiamo 20 anni, che questi qui è andata a un'altra festa, la sua moglie, Paolo Silvi e Maria Elena Forti. Perché sapeva che c'era un altro giorno.

0: Fabio, è bella, bella.
1: Eh sì, ma tanto la vorrei rifare da capo.
2: Voglio la rifacciamo, per favore.
1: È la quarta volta, capito? Non ce la faccio più.
0: Il mix è andato bene.
1: È la quarta volta che la rifacciamo. Tu sei bravissima, sei la nostra cantante preferita e ci hai fatto venire l'esaurimento nervoso.
3: Buone. Basta, io spento il mixer, quindi...
2: Io lo dico per il bene di tutti, però, mica perché...
3: No, ma...

0: The new Afro for new generation.
1: World Music FM.
2: Ethno Dance.
0: Ethno Dance.
1: World Music FM. Selection by Fabrizio Fattori.
3: Ascoltatela bene. Ascoltatela tutti.